Altro chitarrista molto importante è stato Jeff Haley, che nasce a Toronto, in Canada, nel 1966 e viene subito adottato da una famiglia residente nel West End della città. A 8 mesi gli viene diagnosticato un tumore maligno che lo colpisce agli occhi e gli causa la perdita della vista. Da bambino acquisisce altre sensibilità, però, e a soli 3 anni comincia a suonare la chitarra con quello stile suo unico, tenendola piatta sulle ginocchia. Direi un enfant prodige con una strada tutta spianata. Si sente la sua mancanza. It's the last time. Jeff Haley Band.

Un trio di chitarristi non proprio indifferenti, direi oggi, come lo è anche Walter Trout, che abbiamo spesso citato durante il corso delle nostre trasmissioni. Direi una leggenda che dopo anni di successi aveva perso quella spinta che lo aveva da sempre contraddistinto, già dai tempi della sua collaborazione con John Mayall nei Blues Breakers. Questa è I Wanna Stay, Walter Trout, qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Il Country Review live al Bonnaro della North Mississippi All Star è una performance autentica e coinvolgente, in linea con la loro reputazione di band blues roots rock. Una registrazione live che cattura l'energia e la passione della North Mississippi All Star, con una performance che soddisfa gli appassionati del genere e che dimostra la versatilità e l'autenticità della band. Shake and On Down è un brano storico di Bubba White. Questa è, direi, una grandissima versione qui a Me and Blues, North Mississippi All Stars.

0: Un'altra grande band sono è quella degli Allman Brothers Band. La loro versione di Stormy Monday è considerata un classico del rock, apprezzata per il suo approccio più jazzistico e sound blues rispetto alla versione originale di Tom Bone Walker. Ampia struttura, sezioni strumentali lunghe, l'improvvisazione tecnica solista dei chitarristi sopraffina. Una grande, direi, interpretazione di Allman Brothers Band, Stormy Monday, qui a Me in Blues.
1: We're doing that blues thing. We're going to play this old Bobby Ware song for you. Actually, it's a

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Il Mississippi Blues o Delta Blues è uno dei generi musicali più influenti al mondo e molti artisti hanno contribuito alla sua storia. Tra questi, uno dei più innovativi è stato R.L. Burnside. Robert Lee Burnside ha iniziato a suonare la chitarra da giovane, ma ha trascorso gran parte della sua vita facendo il contadino. La musica di Burnside è stata molto apprezzata sia dalla critica che dal pubblico, grazie alla sua energia contagiosa e alla sua capacità di unire tradizione e innovazione. Questa è Jumper on the Line, che è stato uno dei pezzi più importanti della sua storia. Era il Burnside, qui a Mian Blues.

0: you. Thank you. Hello to Billy Dixon, the bar down. The calf sticking the car down. Got no business here, no how.
1: Nato nel 1943 a Prime Point nel Mississippi, al confine con lo stato dell'Alabama, da giovane Willie King si adatta a vivere alle semplici condizioni di sussistenza della sua terra. Sperimenta così sulla sua pelle la dura vita dei campi arando e raccogliendo cotone. Vive così la stagione della Black Conscience di Rosa Parks, Martin Luther King e Malcolm X. In prima persona la vive e trasforma tutto questo nelle canzoni di protesta sociale e politica, che inizia così a scrivere nel 1970. In pochi anni diventa così una vera e propria leggenda nel sud degli Stati Uniti. Questo è Willie King, qui a Me and Blues.
2: Jerking that Bettis place.

0: Miss Vanessa, you heard it. Down that job with Vanessa. Job with that hobby. Back then, Miss Sullivan. Lordy, Donny. Good God, I'm back. Ooh, Lordy.
1: Sebbene i musicisti afroamericani, il blues era il talento dell'anima, il canto nato nei campi di cotone e prosperato nei juke joint del sud, quel sound malinconico e selvaggio che si diffondeva da dischi in vinile giunti miracolosamente dagli Stati Uniti, molte band ne prendevano la vitalità contagiosa, le vibrazioni oscure e hanno elettrificato quel suono. Uno che ci ha saputo veramente fare su questo è stato John Lee Hooker, lui sì che aveva trasformato il suo sound che divenne contagioso. I Can't Wait You Baby è stata scritta da Willie Dixon, questa è una versione bellissima di John Lee Hooker qui a Mia Blues.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono l'eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

te Sidri ascoltare Free Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Free Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

Ministero per lo Sport e i Giovani. Lunedì 11 maggio, ore 16.30, in Saletta Papa Fava, via Roma 15, ad Arre, conferenza stampa di presentazione del progetto Bici in Comune, avviato dall'amministrazione comunale di Arre. Verrà presentato l'evento in programma nel pomeriggio di domenica 17 maggio, denominato Ciclo Tour Pedalata con Vista. Tra i relatori, Daniele Sonego, coordinatore Area Nord di Sport e Salute, architetto Massimo Cavazzana, vicepresidente ANCI, e il sindaco di Arre, dottor Michele Teobaldo. Tutta la cittadinanza è invitata.

evento promosso da Comune e Proloco di Tribano. 43esima festa provinciale dell'asparago, che si terrà l'1, 2, 3, il 9, il 10 e il 16 di 7 maggio nell'area feste a Tribano in via Deledda, con un ricchissimo stand gastronomico ed eccellenze tribanesi. Ricordiamo 1, 2 e 3, 9, 10, 16, 17 maggio nell'area feste a Tribano in via Deledda. Un mese da vivere e condividere.

Tennis vi invita in pista. Pattinaggio artistico a rotelle. Si esibiranno in gruppo divisione nazionale campione d'Italia e il gruppo junior classificato ai campionati europei e alla Coppa del Mondo. Questo martedì 19 maggio alle 20 al Palamascagni di Conselve. Non mancate a questo evento di pattinaggio in collaborazione con Free Radio. Martedì 19 maggio alle 20 al Palamascagni, in via Pietro Mascagni a Conselve, naturalmente in provincia di Padova. In collaborazione con Free Radio Conselve.

0: musica blues, pop, rock, molto selezionata.
1: Con Marino e Antonio.
0: Spesso ricercata.
1: Qui su Free Radio.
0: E a volte raccontata.

Sotto l'egida del Ministero dello Sport e della Salute, il Comune di Arre, di Candiana, Distretto Conselvano, la Proloco e l'Associazione Noi di Arre, naturalmente con la partecipazione di Free Radio Conselve, domenica 17 maggio 2026 hanno il piacere di presentare il ciclo tour Pedalata con Vista. Il percorso di circa 16 km si snoda da Arre a Candiana e ritorno, passando per Ponte Casale. Il programma. Le ore 14 ritrovo in Corte Papa Fava, in via Roma 15 ad Arre, con la musica dal vivo, ma soprattutto l'inaugurazione della bici collettiva da 12 posti, la star della giornata. Alle 14.30 partenza in gruppi con percorso ad anello Arre Candiana e ritorno, con sosta speciale a Ponte Casale presso l'azienda agricola Fondo Sant'Antonio. Alle 17 circa il rientro trionfale in Corte Papa Fava, con aperitivo, foto e cotillon. Infotecniche. L'evento è gratuito e aperto a tutti, basta avere la bici. L'assistenza medica è garantita. Sarà possibile lasciare un'offerta libera per l'iniziativa benefica Un Passo per Aurora. Special challenge della manifestazione. Più arancione indossi, meglio è. In caso di maltempo, il tutto verrà rinviato alla domenica successiva. Arrivederci a domenica 17 maggio ad Arre per il ciclo tour Pedalata con Vista. E ricordatevi che sport è salute.

Sotto l'egida del Ministero dello Sport e della Salute, il Comune di Arre, di Candiana, Distretto Conselvano, la Proloco e l'Associazione Noi di Arre, naturalmente con la partecipazione di Free Radio Conselve, domenica 17 maggio 2026 hanno il piacere di presentare il ciclo tour Pedalata con Vista. Il percorso di circa 16 km si snoda da Arre a Candiana e ritorno, passando per Ponte Casale. Il programma. Le ore 14 ritrovo in Corte Papa Fava, in via Roma 15 ad Arre, con la musica dal vivo, ma soprattutto l'inaugurazione della bici collettiva da 12 posti, la star della giornata. Alle 14.30 partenza in gruppi con percorso ad anello Arre Candiana e ritorno, con sosta speciale a Ponte Casale presso l'azienda agricola Fondo Sant'Antonio. Alle 17 circa il rientro trionfale in Corte Papa Fava, con aperitivo, foto e cotillon. Infotecniche. L'evento è gratuito e aperto a tutti, basta avere la bici. L'assistenza medica è garantita. Sarà possibile lasciare un'offerta libera per l'iniziativa benefica Un Passo per Aurora. Special challenge della manifestazione. Più arancione indossi, meglio è. In caso di maltempo, il tutto verrà rinviato alla domenica successiva. Arrivederci a domenica 17 maggio ad Arre per il ciclo tour Pedalata con Vista. E ricordatevi che sport è salute.

Conselve Legge. Il Comune di Conselve, con l'assessorato alla cultura e la sua biblioteca, in collaborazione con Free Radio Conselve, propone la seconda estemporanea Conselve 2026. Misteri dipinti, estemporanea di pittura dedicata ad Agatha Christie, in occasione del 50° anniversario dalla sua scomparsa. L'evento si terrà il 24 maggio dalle 9 alle ore 15:30. Ritrovo in pracomunale, iscrizioni entro il 20 maggio. Modulo di iscrizione e regolamento su www.biblioteca.conselve.pd.it. Il telefono è 049 959 6583 oppure 338 948 2676. Fuori concorso. Se non partecipi al concorso, ma vuoi comunque metterti in gioco, in PRA troverai cartoncini e tutto il materiale messo a disposizione dalla biblioteca per essere un artista per un giorno. Ricordiamo la data: domenica 24 maggio dalle 9 alle 15:30 in PRA comunale a Conselve, provincia di Padova.

con il patrocinio del comune di Conselve, la GS Cartura Nalin, storica società ciclistica italiana fondata nel 1956 e nota per il ciclismo giovanile, organizza domenica 10 maggio 2026 la gara ciclistica Quinto Memorial Antonio Sturaro, con partenza da via Matteotti, con la sezione giovanissimi dalle 9 alle 12. E il Gran Premio Eutermo Idraulica con la sezione allievi dalle 15.30 alle 18.30, valido come campionato provinciale. Partecipate agguerritissimi o come spettatori a questa importante manifestazione domenica 10 maggio 2026 a Conselve in via Matteotti. Vi aspettiamo numerosi.

Ministero per lo Sport e i Giovani. Lunedì 11 maggio, ore 16.30, in Saletta Papa Fava, via Roma 15, ad Arre, conferenza stampa di presentazione del progetto Bici in Comune, avviato dall'amministrazione comunale di Arre. Verrà presentato l'evento in programma nel pomeriggio di domenica 17 maggio, denominato Ciclo Tour Pedalata con Vista. Tra i relatori, Daniele Sonego, coordinatore Area Nord di Sport e Salute, architetto Massimo Cavazzana, vicepresidente ANCI, e il sindaco di Arre, dottor Michele Teobaldo. Tutta la cittadinanza è invitata.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

con il patrocinio del comune di Conselve, Mercatino Impra, settima edizione. Rassegna di prodotti tipici, mercatino di hobbisti e creativi, il 17 maggio 2026, dalle ore 9 alle ore 18. Iscrizioni entro l'8 maggio 2026 al 392-013-1306. Naturalmente presso il PRA comunale di Conselve, provincia di Padova.

0: Free Radio Conserve. Eccoci qua.
1: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Top DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
0: Free Radio, però appunto. Paolo Renzi con Mattinatissima Top DJ.
1: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati.
0: Con questa canzone che si intitola Kill.
1: Ogni sabato dalle ore 10.

Ministero per lo Sport e i Giovani. Lunedì 11 maggio, ore 16.30, in Saletta Papa Fava, via Roma 15, ad Arre, conferenza stampa di presentazione del progetto Bici in Comune, avviato dall'amministrazione comunale di Arre. Verrà presentato l'evento in programma nel pomeriggio di domenica 17 maggio, denominato Ciclo Tour Pedalata con Vista. Tra i relatori, Daniele Sonego, coordinatore Area Nord di Sport e Salute, architetto Massimo Cavazzana, vicepresidente ANCI, e il sindaco di Arre, dottor Michele Teobaldo. Tutta la cittadinanza è invitata.

27esima edizione di La Rocca in Fiore, il giardino delle meraviglie, coltivare lo stupore. A Monselice il 16-17 maggio, mercatini, allestimenti floreali, arte, poesia, musica e danza. Vi aspettiamo a Monselice il 16-17 maggio alla Rocca in Fiore. Non mancate.

agisci con Selve 1, 1926-2026, in collaborazione con Free Radio con Selve, un weekend all'insegna di La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Sabato 23 maggio dalle 15.30 alle 16.30, cerimonia di apertura in Pra. Dalle 17 alle 19, incontro con i membri delle pattuglie nazionali a Gesci in Sala Dante, contemporaneamente a giochi e laboratori nelle piazze in Pra. Dalle 19.30 alle 21, cena in Pra. Dalle 21.30 alle 23, veglia scout con ritrovo in Pra. Domenica 24 maggio dalle 9.30 alle 11.30, incontro con lo psicoeducatore dottor Andrea Giacchi in Sala Dante. Dalle 9.30 alle 11.30 giochi in Pra, dalle 12 alle 13 Santa Messa, dalle 13.30 alle 15.30 pranzo in patronato e alle 16 estrazione dei biglietti vincenti, la lotteria del pitto. Infine alle 16.30 la cerimonia di chiusura sempre in Pra. Ricordiamo anche la mostra storica aperta il sabato pomeriggio e la domenica mattina in Sala Vitanova. Il tutto per la manifestazione La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Il 23 e 24 maggio a Conselve. Anche in caso di maltempo l'evento si terrà ugualmente.

0: Free Radio.
1: All the way from the 60s, 70s, 80s, 90s and today.

Sotto l'egida del Ministero dello Sport e della Salute, il Comune di Arre, di Candiana, Distretto Conselvano, la Proloco e l'Associazione Noi di Arre, naturalmente con la partecipazione di Free Radio Conselve, domenica 17 maggio 2026 hanno il piacere di presentare il ciclo tour Pedalata con Vista. Il percorso di circa 16 km si snoda da Arre a Candiana e ritorno, passando per Ponte Casale. Il programma. Le ore 14 ritrovo in Corte Papa Fava, in via Roma 15 ad Arre, con la musica dal vivo, ma soprattutto l'inaugurazione della bici collettiva da 12 posti, la star della giornata. Alle 14.30 partenza in gruppi con percorso ad anello Arre Candiana e ritorno, con sosta speciale a Ponte Casale presso l'azienda agricola Fondo Sant'Antonio. Alle 17 circa il rientro trionfale in Corte Papa Fava, con aperitivo, foto e cotillon. Infotecniche. L'evento è gratuito e aperto a tutti, basta avere la bici. L'assistenza medica è garantita. Sarà possibile lasciare un'offerta libera per l'iniziativa benefica Un Passo per Aurora. Special challenge della manifestazione. Più arancione indossi, meglio è. In caso di maltempo, il tutto verrà rinviato alla domenica successiva. Arrivederci a domenica 17 maggio ad Arre per il ciclo tour Pedalata con Vista. E ricordatevi che sport è salute.

evento promosso da Comune e Proloco di Tribano. 43esima festa provinciale dell'asparago, che si terrà l'1, 2, 3, il 9, il 10 e il 16 di 7 maggio nell'area feste a Tribano in via Deledda, con un ricchissimo stand gastronomico ed eccellenze tribanesi. Ricordiamo 1, 2 e 3, 9, 10, 16, 17 maggio nell'area feste a Tribano in via Deledda. Un mese da vivere e condividere.

Conselve Legge. Il Comune di Conselve, con l'assessorato alla cultura e la sua biblioteca, in collaborazione con Free Radio Conselve, propone la seconda estemporanea Conselve 2026. Misteri dipinti, estemporanea di pittura dedicata ad Agatha Christie, in occasione del 50° anniversario dalla sua scomparsa. L'evento si terrà il 24 maggio dalle 9 alle ore 15:30. Ritrovo in pracomunale, iscrizioni entro il 20 maggio. Modulo di iscrizione e regolamento su www.biblioteca.conselve.pd.it. Il telefono è 049 959 6583 oppure 338 948 2676. Fuori concorso. Se non partecipi al concorso, ma vuoi comunque metterti in gioco, in PRA troverai cartoncini e tutto il materiale messo a disposizione dalla biblioteca per essere un artista per un giorno. Ricordiamo la data: domenica 24 maggio dalle 9 alle 15:30 in PRA comunale a Conselve, provincia di Padova.

0: the new dimension of disco music. New rhythms, new style.
1: In onda su Free Radio Conselve.
2: We enter the magical and fantastic world of from disco and new disco.
1: Ogni mercoledì alle ore 23 e ogni venerdì alle 19:30.
0: Sarah DJ.
3: Mio padre.

Ministero per lo Sport e i Giovani. Lunedì 11 maggio, ore 16:30, in Saletta Papa Fava, via Roma 15, ad Arre, conferenza stampa di presentazione del progetto Bici in Comune, avviato dall'amministrazione comunale di Arre. Verrà presentato l'evento in programma nel pomeriggio di domenica 17 maggio, denominato Ciclo Tour Pedalata con Vista. Tra i relatori, Daniele Sonego, coordinatore Area Nord di Sport e Salute, architetto Massimo Cavazzana, vicepresidente ANCI, e il sindaco di Arre, dottor Michele Teobaldo. Tutta la cittadinanza è invitata.

con il patrocinio del comune di Conselve, Mercatino Impra, settima edizione. Rassegna di prodotti tipici, mercatino di hobbisti e creativi, il 17 maggio 2026, dalle ore 9 alle ore 18. Iscrizioni entro l'8 maggio 2026 al 392-013-1306. Naturalmente presso il PRA comunale di Conselve, provincia di Padova.

Tennis vi invita in pista. Pattinaggio artistico a rotelle. Si esibiranno in gruppo divisione nazionale campione d'Italia e il gruppo junior classificato ai campionati europei e alla Coppa del Mondo. Questo martedì 19 maggio alle 20 al Palamascagni di Conselve. Non mancate a questo evento di pattinaggio in collaborazione con Free Radio. Martedì 19 maggio alle 20 al Palamascagni, in via Pietro Mascagni a Conselve, naturalmente in provincia di Padova. In collaborazione con Free Radio Conselve.

0: Ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Tutti coloro, a tutti voi che siete le mie star.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: In diretta sino alle 19 con le migliori hit che Evita ha scelto per voi.
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend.
1: Un buon proseguimento a tutti ragazzi, un buon proseguimento di serata e buon weekend. Ciao!
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.

con il patrocinio del comune di Conselve, la GS Cartura Nalin, storica società ciclistica italiana fondata nel 1956 e nota per il ciclismo giovanile, organizza domenica 10 maggio 2026 la gara ciclistica Quinto Memorial Antonio Sturaro, con partenza da via Matteotti, con la sezione giovanissimi dalle 9 alle 12. E il Gran Premio Eutermo Idraulica con la sezione allievi dalle 15.30 alle 18.30, valido come campionato provinciale. Partecipate agguerritissimi o come spettatori a questa importante manifestazione domenica 10 maggio 2026 a Conselve in via Matteotti. Vi aspettiamo numerosi.

sotto l'egida del Ministero dello Sport e della Salute, il Comune di Arre, di Candiana, Distretto Conselvano, la Proloco e l'Associazione Noi di Arre, naturalmente con la partecipazione di Free Radio Conselve, domenica 17 maggio 2026 hanno il piacere di presentare il ciclo tour pedalata con vista. Il percorso di circa 16 km si snoda da Arre a Candiana e ritorno, passando per Ponte Casale. Il programma. Le ore 14 ritrovo in Corte Papa Fava, in via Roma 15 ad Arre, con la musica dal vivo, ma soprattutto l'inaugurazione della bici collettiva da 12 posti, la star della giornata. Alle 14.30 partenza in gruppi con percorso ad anello Arre Candiana e ritorno, con sosta speciale a Ponte Casale presso l'azienda agricola Fondo Sant'Antonio. Alle 17 circa il rientro trionfale in Corte Papa Fava, con aperitivo, foto e cotillon. Infotecniche. L'evento è gratuito e aperto a tutti, basta avere la bici. L'assistenza medica è garantita. Sarà possibile lasciare un'offerta libera per l'iniziativa benefica Un Passo per Aurora. Special challenge della manifestazione. Più arancione indossi, meglio è. In caso di maltempo, il tutto verrà rinviato alla domenica successiva. Arrivederci a domenica 17 maggio ad Arre per il ciclo tour pedalata con vista. E ricordatevi che sport è salute.

agisci con Selve 1 1926-2026 in collaborazione con Free Radio Conselve, un weekend all'insegna di La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Sabato 23 maggio dalle 15.30 alle 16.30, cerimonia di apertura in Pra. Dalle 17 alle 19, incontro con i membri delle pattuglie nazionali Agesci in Sala Dante, contemporaneamente a giochi e laboratori nelle piazze in Pra. Dalle 19.30 alle 21, cena in Pra. Dalle 21.30 alle 23, veglia scout con ritrovo in Pra. Domenica 24 maggio dalle 9.30 alle 11.30, incontro con lo psicoeducatore dottor Andrea Giacchi in Sala Dante. Dalle 9.30 alle 11.30 giochi in Pra. Dalle 12 alle 13 Santa Messa. Dalle 13.30 alle 15.30 pranzo in patronato. E alle 16 estrazione dei biglietti vincenti, la lotteria del pitto. Infine alle 16.30 la cerimonia di chiusura sempre in Pra. Ricordiamo anche la mostra storica aperta il sabato pomeriggio e la domenica mattina in Sala Vitanova. Il tutto per la manifestazione La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Il 23 e 24 maggio a Conselve. Anche in caso di maltempo l'evento si terrà ugualmente.

0: Buongiorno e benvenuti all'oroscopo settimanale Le Stelle di Evita.
1: Ariete.
0: I nati nel segno dell'Ariete potrebbero sperimentare sensazioni di attaccamento nei confronti di una persona. Durante la settimana un incontro con un segno di terra o d'acqua molto affascinante vi colpirà nel profondo a causa di modi gentili ed affettuosi. Ma attenzione! Sarà che siete tanto desiderosi di coccole e vicinanza che rischiate di confondere bei gesti e buone maniere con qualcos'altro. La vostra parolina magica per questa settimana è obiettività.
1: Toro.
0: Buone notizie sul fronte finanziario per il Toro, che negli ultimi mesi si è reso disponibile più del dovuto, sacrificando tempo e vita privata. È giunto il momento delle soddisfazioni e di gioire degli ottimi risultati. Affari ed interessi sono stati svolti con cura e dedizione, ed i riconoscimenti vi faranno sentire fieri ed orgogliosi di voi stessi, ancor di più se condividerete il successo con chi amate. La parolina magica per il Toro questa settimana è merito.
1: Gemelli.
0: Cercate di non arrabbiarvi, amiche e amici del segno dei Gemelli, se per qualche giorno potreste dover collaborare con qualcuno sul luogo di lavoro che già in passato vi ha deluso ed urtato parecchio. Le stelle suggeriscono di concedere poca confidenza, giusto lo stretto necessario, e di non cedere a provocazione alcuna in caso dovesse ripetersi lo schema che conoscete. La vostra parolina magica per questa settimana è durezza.
1: Cancro.
0: Siete un pochino ansiosi, carissimi Cancro, in uno stato di attesa perché qualcuno potrebbe avervi messo in pausa, qualcuno a cui tenete molto. Cercate di rivedere gli ultimi fatti accaduti, riflettete su cosa è stato detto e valutate bene la situazione. Nessuno merita di stare nel limbo ad aspettare. Voi siete una scelta, non un'opzione. Un segno d'aria che tiene a voi vi starà accanto in questa fase. La parolina magica per questa settimana è consapevolezza.

0: Leone.
1: Durante la settimana i nati nel segno del leone avvertiranno stanchezza e desiderio di staccare la spina, staccare la mente in primis ed allontanarsi da situazioni pesanti che creano stress. Le stelle suggeriscono di non esitare e fare tagli, riconoscendo chi vi toglie energie e che purtroppo si è rivelato una presenza tossica. Urge anche il riposo fisico, il silenzio e la leggerezza. La vostra parolina magica per questa settimana è recupero.
0: Vergine.
1: La Vergine si sta ristabilendo dopo una rottura importante, chi in amore ma anche in amicizia o sul luogo di lavoro. State attraversando una fase delicata che vi ha abbattuto parecchio e talvolta fatto dubitare di voi stessi. Conseguenze legittime, visto che si trattava di rapporti dove avevate investito molto. Siate pazienti e compassionevoli con voi, ricordando che il vostro valore non svanisce mai. La parolina magica per questa settimana è resilienza.
0: Bilancia.
1: Amiche e amici della Bilancia, avrete la possibilità in questi giorni di avventurarvi verso nuove situazioni, nuove conoscenze, soprattutto in ambito sociale, dove siete parte attiva. Un segno d'acqua vi assegnerà compiti e responsabilità da svolgere con persone interessanti che stimoleranno il vostro senso creativo e daranno uno scossone all'umore, visto che ultimamente siete un po' down. La vostra parolina magica per questa settimana è ripresa.
0: Scorpione.
1: Dopo varie lotte e battaglie con se stesso ed il mondo esterno, lo Scorpione ha raggiunto una giusta presa di coscienza. Non la vivrete tanto come una resa, ma bensì come una liberazione da schemi mentali ripetitivi, pensieri intrusivi, tossici, quel senso di rabbia e tante paure ingiustificate che non hanno fatto altro che bloccare il benessere che meritate. Ritirate pure il pungiglione, che è tempo di fluire con la vita. La parolina magica per lo Scorpione questa settimana è armonia.

0: Sagittario.
1: Un momento molto favorevole per i nati nel segno del Sagittario, che sta vivendo una fase di leggerezza e divertimento. State svolgendo attività gratificanti che vi coinvolgono, potendo così sfruttare i vostri talenti artistici. Anche la sfera lavorativa vi dà soddisfazioni importanti, grazie ad idee innovative che apportano notevoli benefici a voi e al vostro settore. Un collega inaspettato vi stima moltissimo. La vostra parolina magica è capacità.
0: Capricorno.
1: Il Capricorno si sente particolarmente energico, gode di ottima salute ed ha voglia di muoversi, di fare. Forse spinti dalla nascita di un nuovo piacevole rapporto che influisce positivamente nella vostra vita e che ha portato una ventata di benessere alle vostre giornate, ed in famiglia il clima è disteso ed armonioso. Potreste decidere di fare qualche spostamento con gli amici per divertimento o spese pazze. La parolina magica per il Capricorno questa settimana è festosità.
0: Acquario.
1: Nuovi sbocchi lavorativi all'orizzonte per l'Acquario, che ambisce da un po' al cambiamento, al miglioramento professionale. Consci delle vostre capacità, desiderate crescere ed espandervi. Avete tante idee in testa, tanti progetti, volete collaborazioni più stabili e competenti che soddisfino le vostre esigenze e standard. Seppur determinati, siate però pazienti ed accorti nelle scelte che farete. La vostra parolina magica per questa settimana è prudenza.
0: Pesci.
1: In questa settimana i pesci si dedicheranno alla famiglia, ai figli. Per chi è in coppia, momenti di relax e condivisione. Non mancheranno conversazioni cuore a cuore e disponibilità all'ascolto. Potreste avere voglia di organizzare anche incontri o cene casalinghe con amici per protrarre questo clima caloroso e coinvolgente. Un segno di fuoco vi contatterà per un'iniziativa. La parolina magica per i pesci questa settimana è fraternità. È tutto. Le stelle di Evita vi augurano una buona, magica giornata.
2: Free Radio.
3: All the way from the 60s, 70s, 80s, 90s and today.

0: starter pack.
1: Questa è Free Radio. Free Radio Conselmo.
2: Hit Music Radio.

Ministero per lo Sport e i Giovani. Lunedì 11 maggio, ore 16.30, in Saletta Papa Fava, via Roma 15, ad Arre, conferenza stampa di presentazione del progetto Bici in Comune, avviato dall'amministrazione comunale di Arre. Verrà presentato l'evento in programma nel pomeriggio di domenica 17 maggio, denominato Ciclo Tour Pedalata con Vista. Tra i relatori, Daniele Sonego, coordinatore Area Nord di Sport e Salute, architetto Massimo Cavazzana, vicepresidente ANCI, e il sindaco di Arre, dottor Michele Teobaldo. Tutta la cittadinanza è invitata.

0: Questa è Free Radio. Free Radio, sempre e solo bella musica. Free Radio Conselve.
1: Free Radio.

con il patrocinio del comune di Conselve, Mercatino Imprà, settima edizione. Rassegna di prodotti tipici, mercatino di hobbisti e creativi, il 17 maggio 2026, dalle ore 9 alle ore 18. Iscrizioni entro l'8 maggio 2026 al 392-013-1306. Naturalmente presso il PRA comunale di Conselve, provincia di Padova.

0: Night and Day. Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi.
1: Viaggiando Night and Day con Saverio Lombardi è in onda su Free Radio Conselve ogni martedì alle ore 19:30 e ogni mercoledì alle 23:00.

Wow. Ti ho guardato farmi a pezzi per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti però non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi soltanto per tirarti su.

con il patrocinio del comune di Conselve, la GS Cartura Nalin, storica società ciclistica italiana fondata nel 1956 e nota per il ciclismo giovanile, organizza domenica 10 maggio 2026 la gara ciclistica Quinto Memorial Antonio Sturaro, con partenza da via Matteotti, con la sezione giovanissimi dalle 9 alle 12. E il Gran Premio Eutermo Idraulica, con la sezione allievi dalle 15.30 alle 18.30, valido come campionato provinciale. Partecipate agguerritissimi o come spettatori a questa importante manifestazione domenica 10 maggio 2026 a Conselve, in via Matteotti. Vi aspettiamo numerosi.

casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti

27esima edizione di La Rocca in Fiore, il giardino delle meraviglie, coltivare lo stupore. A Monselice il 16-17 maggio, mercatini, allestimenti floreali, arte, poesia, musica e danza. Vi aspettiamo a Monselice il 16-17 maggio alla Rocca in Fiore. Non mancate!

Conselve Legge. Il Comune di Conselve, con l'assessorato alla cultura e la sua biblioteca, in collaborazione con Free Radio Conselve, propone la seconda estemporanea Conselve 2026. Misteri dipinti, estemporanea di pittura dedicata ad Agatha Christie, in occasione del 50° anniversario della sua scomparsa. L'evento si terrà il 24 maggio dalle 9 alle ore 15:30. Ritrovo in pracomunale, iscrizioni entro il 20 maggio. Modulo di iscrizione e regolamento su www.biblioteca.conselve.pd.it. Il telefono è 049 959 6583 oppure 338 948 2676. Fuori concorso. Se non partecipi al concorso, ma vuoi comunque metterti in gioco, in PRA troverai cartoncini e tutto il materiale messo a disposizione dalla biblioteca per essere un artista per un giorno. Ricordiamo la data: domenica 24 maggio dalle 9 alle 15:30 in PRA comunale a Conselve, provincia di Padova.

Sotto l'egida del Ministero dello Sport e della Salute, il Comune di Arre, di Candiana, Distretto Conselvano, la Proloco e l'Associazione Noi di Arre, naturalmente con la partecipazione di Free Radio Conselve, domenica 17 maggio 2026 hanno il piacere di presentare il ciclo tour Pedalata con Vista. Il percorso di circa 16 km si snoda da Arre a Candiana e ritorno, passando per Ponte Casale. Il programma. Le ore 14 ritrovo in Corte Papa Fava, in via Roma 15 ad Arre, con la musica dal vivo, ma soprattutto l'inaugurazione della bici collettiva da 12 posti. La star della giornata. Alle 14.30 partenza in gruppi con percorso ad anello Arre Candiana e ritorno, con sosta speciale a Ponte Casale presso l'azienda agricola Fondo Sant'Antonio. Alle 17 circa il rientro trionfale in Corte Papa Fava, con aperitivo, foto e cotillon. Infotecniche. L'evento è gratuito e aperto a tutti, basta avere la bici. L'assistenza medica è garantita. Sarà possibile lasciare un'offerta libera per l'iniziativa benefica Un Passo per Aurora. Special challenge della manifestazione. Più arancione indossi, meglio è. In caso di maltempo, il tutto verrà rinviato alla domenica successiva. Arrivederci a domenica 17 maggio ad Arre per il ciclo tour Pedalata con Vista. E ricordatevi che sport è salute.

sotto l'egida del Ministero dello Sport e della Salute, il Comune di Arre, di Candiana, Distretto Conselvano, la Proloco e l'Associazione Noi di Arre, naturalmente con la partecipazione di Free Radio Conselve, domenica 17 maggio 2026 hanno il piacere di presentare il ciclo tour Pedalata con Vista. Il percorso di circa 16 km si snoda da Arre a Candiana e ritorno, passando per Ponte Casale. Il programma. Le ore 14 ritrovo in Corte Papa Fava, in via Roma 15 ad Arre, con la musica dal vivo, ma soprattutto l'inaugurazione della bici collettiva da 12 posti, la star della giornata. Alle 14.30 partenza in gruppi con percorso ad anello Arre Candiana e ritorno, con sosta speciale a Ponte Casale presso l'azienda agricola Fondo Sant'Antonio. Alle 17 circa il rientro trionfale in Corte Papa Fava, con aperitivo, foto e cotillon. Infotecniche. L'evento è gratuito e aperto a tutti, basta avere la bici. L'assistenza medica è garantita. Sarà possibile lasciare un'offerta libera per l'iniziativa benefica Un Passo per Aurora. Special challenge della manifestazione. Più arancione indossi, meglio è. In caso di maltempo, il tutto verrà rinviato alla domenica successiva. Arrivederci a domenica 17 maggio ad Arre per il ciclo tour Pedalata con Vista. E ricordatevi che sport è salute.

agisci con Selve 1, 1926-2026, in collaborazione con Free Radio Conselve, un weekend all'insegna di La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Sabato 23 maggio dalle 15.30 alle 16.30, cerimonia di apertura in Pra. Dalle 17 alle 19, incontro con i membri delle pattuglie nazionali a Gesci in Sala Dante, contemporaneamente a giochi e laboratori nelle piazze in Pra. Dalle 19.30 alle 21, cena in Pra. Dalle 21.30 alle 23, veglia scout con ritrovo in Pra. Domenica 24 maggio dalle 9.30 alle 11.30, incontro con lo psicoeducatore dottor Andrea Giacchi in Sala Dante. Dalle 9.30 alle 11.30 giochi in Pra, dalle 12 alle 13 Santa Messa, dalle 13.30 alle 15.30 pranzo in patronato e alle 16 estrazione dei biglietti vincenti, la lotteria del pitto. Infine alle 16.30 la cerimonia di chiusura sempre in Pra. Ricordiamo anche la mostra storica aperta il sabato pomeriggio e la domenica mattina in Sala Vitanova. Il tutto per la manifestazione La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Il 23 e 24 maggio a Conselve. Anche in caso di maltempo l'evento si terrà ugualmente.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Tanta musica nuova, appena sfornata.
0: Il programma è in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
2: In che senso?
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
3: Se i miei calcoli sono esatti,
0: ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

con il patrocinio del comune di Conselve, la GS Cartura Nalin, storica società ciclistica italiana fondata nel 1956 e nota per il ciclismo giovanile, organizza domenica 10 maggio 2026 la gara ciclistica Quinto Memorial Antonio Sturaro, con partenza da via Matteotti, con la sezione giovanissimi dalle 9 alle 12. E il Gran Premio Eutermo Idraulica con la sezione allievi dalle 15.30 alle 18.30, valido come campionato provinciale. Partecipate agguerritissimi o come spettatori a questa importante manifestazione domenica 10 maggio 2026 a Conselve in via Matteotti. Vi aspettiamo numerosi.

desideri ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa, dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app.

Ministero per lo Sport e i Giovani. Lunedì 11 maggio, ore 16.30, in Saletta Papa Fava, via Roma 15, ad Arre, conferenza stampa di presentazione del progetto Bici in Comune, avviato dall'amministrazione comunale di Arre. Verrà presentato l'evento in programma nel pomeriggio di domenica 17 maggio, denominato Ciclo Tour Pedalata con Vista. Tra i relatori, Daniele Sonego, coordinatore Area Nord di Sport e Salute, architetto Massimo Cavazzana, vicepresidente ANCI, e il sindaco di Arre, dottor Michele Teobaldo. Tutta la cittadinanza è invitata.

Tennis vi invita in pista. Pattinaggio artistico a rotelle. Si esibiranno in gruppo divisione nazionale campione d'Italia e il gruppo junior classificato ai campionati europei e alla Coppa del Mondo. Questo martedì 19 maggio alle 20 al Palamascagni di Conselve. Non mancate a questo evento di pattinaggio in collaborazione con Free Radio. Martedì 19 maggio alle 20 al Palamascagni, in via Pietro Mascagni a Conselve, naturalmente in provincia di Padova. In collaborazione con Free Radio Conselve.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è libertà.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio.

Ministero per lo Sport e i Giovani. Lunedì 11 maggio, ore 16.30, in Saletta Papa Fava, via Roma 15, ad Arre, conferenza stampa di presentazione del progetto Bici in Comune, avviato dall'amministrazione comunale di Arre. Verrà presentato l'evento in programma nel pomeriggio di domenica 17 maggio, denominato Ciclo Tour Pedalata con Vista. Tra i relatori, Daniele Sonego, coordinatore Area Nord di Sport e Salute, architetto Massimo Cavazzana, vicepresidente ANCI, e il sindaco di Arre, dottor Michele Teobaldo. Tutta la cittadinanza è invitata.

evento promosso da Comune e Proloco di Tribano. 43esima festa provinciale dell'asparago, che si terrà l'1, 2, 3, il 9, il 10 e il 16 di 7 maggio nell'area feste a Tribano in via Deledda, con un ricchissimo stand gastronomico ed eccellenze tribanesi. Ricordiamo 1, 2 e 3, 9, 10, 16, 17 maggio nell'area feste a Tribano in via Deledda. Un mese da vivere e condividere.

il patrocinio del comune di Conselve, Mercatino Imprà, settima edizione. Rassegna di prodotti tipici, mercatino di hobbisti e creativi, il 17 maggio 2026, dalle ore 9 alle ore 18. Iscrizioni entro l'8 maggio 2026 al 392-013-1306. Naturalmente presso il PRA comunale di Conselve, provincia di Padova.

Sotto l'egida del Ministero dello Sport e della Salute, il Comune di Arre, di Candiana, Distretto Conselvano, la Proloco e l'Associazione Noi di Arre, naturalmente con la partecipazione di Free Radio Conselve, domenica 17 maggio 2026 hanno il piacere di presentare il ciclo tour Pedalata con Vista. Il percorso di circa 16 km si snoda da Arre a Candiana e ritorno, passando per Ponte Casale. Il programma. Le ore 14 ritrovo in Corte Papa Fava, in via Roma 15 ad Arre, con la musica dal vivo, ma soprattutto l'inaugurazione della bici collettiva da 12 posti, la star della giornata. Alle 14.30 partenza in gruppi con percorso ad anello Arre Candiana e ritorno, con sosta speciale a Ponte Casale presso l'azienda agricola Fondo Sant'Antonio. Alle 17 circa il rientro trionfale in Corte Papa Fava, con aperitivo, foto e cotillon. Infotecniche. L'evento è gratuito e aperto a tutti, basta avere la bici. L'assistenza medica è garantita. Sarà possibile lasciare un'offerta libera per l'iniziativa benefica Un Passo per Aurora. Special challenge della manifestazione. Più arancione indossi, meglio è. In caso di maltempo, il tutto verrà rinviato alla domenica successiva. Arrivederci a domenica 17 maggio ad Arre per il ciclo tour Pedalata con Vista. E ricordatevi che sport è salute.

con il patrocinio del comune di Conselve, Mercatino in Pra, settima edizione. Rassegna di prodotti tipici, mercatino di hobbisti e creativi, il 17 maggio 2026, dalle ore 9 alle ore 18. Iscrizioni entro l'8 maggio 2026 al 392-013-1306. Naturalmente presso il PRA comunale di Conselve, provincia di Padova.

Conselve Legge. Il comune di Conselve, con l'assessorato alla cultura e la sua biblioteca, in collaborazione con Free Radio Conselve, propone la seconda estemporanea Conselve 2026. Misteri dipinti, estemporanea di pittura dedicata ad Agatha Christie, in occasione del 50° anniversario dalla sua scomparsa. L'evento si terrà il 24 maggio dalle 9 alle ore 15:30. Ritrovo in pracomunale, iscrizioni entro il 20 maggio. Modulo di iscrizione e regolamento su www.biblioteca.conselve.pd.it. Il telefono è 049 959 6583 oppure 338 948 2676. Fuori concorso. Se non partecipi al concorso, ma vuoi comunque metterti in gioco, in PRA troverai cartoncini e tutto il materiale messo a disposizione dalla biblioteca per essere un artista per un giorno. Ricordiamo la data: domenica 24 maggio dalle 9 alle 15:30 in PRA comunale a Conselve, provincia di Padova.

0: in onda su Free Radio Conselve, ogni venerdì alle ore 23. Robin Schulz.
1: You've been listening to Sugar Radio.
2: For more info, check out robinschulz.com.
1: Robin Schulz returns.

Ministero per lo Sport e i Giovani. Lunedì 11 maggio, ore 16.30, in Saletta Papa Fava, via Roma 15, ad Arre, conferenza stampa di presentazione del progetto Bici in Comune, avviato dall'amministrazione comunale di Arre. Verrà presentato l'evento in programma nel pomeriggio di domenica 17 maggio, denominato Ciclo Tour Pedalata con Vista. Tra i relatori, Daniele Sonego, coordinatore Area Nord di Sport e Salute, architetto Massimo Cavazzana, vicepresidente ANCI, e il sindaco di Arre, dottor Michele Teobaldo. Tutta la cittadinanza è invitata.

casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

27esima edizione di La Rocca in Fiore, il giardino delle meraviglie, coltivare lo stupore. A Monselice il 16-17 maggio, mercatini, allestimenti floreali, arte, poesia, musica e danza. Vi aspettiamo a Monselice il 16-17 maggio alla Rocca in Fiore. Non mancate.

agisci con Selve 1 1926-2026 in collaborazione con Free Radio Conselve, un weekend all'insegna di La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Sabato 23 maggio dalle 15.30 alle 16.30, cerimonia di apertura in Pra. Dalle 17 alle 19, incontro con i membri delle pattuglie nazionali agesci in Sala Dante, contemporaneamente a giochi e laboratori nelle piazze in Pra. Dalle 19.30 alle 21, cena in Pra. Dalle 21.30 alle 23, veglia scout con ritrovo in Pra. Domenica 24 maggio dalle 9.30 alle 11.30, incontro con lo psicoeducatore dottor Andrea Giachi in Sala Dante. Dalle 9.30 alle 11.30 giochi in Pra, dalle 12 alle 13 Santa Messa, dalle 13.30 alle 15.30 pranzo in patronato e alle 16 estrazione dei biglietti vincenti, la lotteria del Pitto. Infine alle 16.30 la cerimonia di chiusura sempre in Pra. Ricordiamo anche la mostra storica aperta il sabato pomeriggio e la domenica mattina in Sala Vitanova. Il tutto per la manifestazione La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Il 23 e 24 maggio a Conselve. Anche in caso di maltempo l'evento si terrà ugualmente.

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Eh sì, cari amici, e allora pilloliamo, continuiamo a pillolare.
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Rolling Stones, questo brano racconta una relazione complicata.
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

sotto l'egida del Ministero dello Sport e della Salute, il Comune di Arre, di Candiana, Distretto Conselvano, la Proloco e l'Associazione Noi di Arre, naturalmente con la partecipazione di Free Radio Conselve, domenica 17 maggio 2026 hanno il piacere di presentare il ciclo tour Pedalata con Vista. Il percorso di circa 16 km si snoda da Arre a Candiana e ritorno, passando per Ponte Casale. Il programma. Le ore 14 ritrovo in Corte Papa Fava, in via Roma 15 ad Arre, con la musica dal vivo, ma soprattutto l'inaugurazione della bici collettiva da 12 posti, la star della giornata. Alle 14.30 partenza in gruppi con percorso ad anello Arre Candiana e ritorno, con sosta speciale a Ponte Casale presso l'azienda agricola Fondo Sant'Antonio. Alle 17 circa il rientro trionfale in Corte Papa Fava, con aperitivo, foto e cotillon. Infotecniche. L'evento è gratuito e aperto a tutti, basta avere la bici. L'assistenza medica è garantita. Sarà possibile lasciare un'offerta libera per l'iniziativa benefica Un Passo per Aurora. Special challenge della manifestazione. Più arancione indossi, meglio è. In caso di maltempo, il tutto verrà rinviato alla domenica successiva. Arrivederci a domenica 17 maggio ad Arre per il ciclo tour Pedalata con Vista. E ricordatevi che sport è salute.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

Sotto l'egida del Ministero dello Sport e della Salute, il Comune di Arre, di Candiana, Distretto Conselvano, la Proloco e l'Associazione Noi di Arre, naturalmente con la partecipazione di Free Radio Conselve, domenica 17 maggio 2026 hanno il piacere di presentare il ciclo tour Pedalata con Vista. Il percorso di circa 16 km si snoda da Arre a Candiana e ritorno, passando per Ponte Casale. Il programma. Le ore 14 ritrovo in Corte Papa Fava, in via Roma 15 ad Arre, con la musica dal vivo, ma soprattutto l'inaugurazione della bici collettiva da 12 posti, la star della giornata. Alle 14.30 partenza in gruppi con percorso ad anello Arre Candiana e ritorno, con sosta speciale a Ponte Casale presso l'azienda agricola Fondo Sant'Antonio. Alle 17 circa il rientro trionfale in Corte Papa Fava, con aperitivo, foto e cotillon. Infotecniche. L'evento è gratuito e aperto a tutti, basta avere la bici. L'assistenza medica è garantita. Sarà possibile lasciare un'offerta libera per l'iniziativa benefica Un Passo per Aurora. Special challenge della manifestazione. Più arancione indossi, meglio è. In caso di maltempo, il tutto verrà rinviato alla domenica successiva. Arrivederci a domenica 17 maggio ad Arre per il ciclo tour Pedalata con Vista. E ricordatevi che sport è salute.

con il patrocinio del comune di Conselve, Mercatino in Pra, settima edizione. Rassegna di prodotti tipici, mercatino di hobbisti e creativi, il 17 maggio 2026, dalle ore 9 alle ore 18. Iscrizioni entro l'8 maggio 2026 al 392-013-1306. Naturalmente presso il PRA comunale di Conselve, provincia di Padova.

Ministero per lo Sport e i Giovani. Lunedì 11 maggio, ore 16.30, in Saletta Papa Fava, via Roma 15, ad Arre, conferenza stampa di presentazione del progetto Bici in Comune, avviato dall'amministrazione comunale di Arre. Verrà presentato l'evento in programma nel pomeriggio di domenica 17 maggio, denominato Ciclo Tour Pedalata con Vista. Tra i relatori, Daniele Sonego, coordinatore Area Nord di Sport e Salute, architetto Massimo Cavazzana, vicepresidente ANCI, e il sindaco di Arre, dottor Michele Teobaldo. Tutta la cittadinanza è invitata.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: Con il patrocinio del comune di Conselve, Mercatino in Pra, settima edizione. Rassegna di prodotti tipici, mercatino di hobbisti e creativi, il 17 maggio 2026, dalle ore 9 alle ore 18. Iscrizioni entro l'8 maggio 2026 al 392-013-1306. Naturalmente presso il PRA comunale di Conselve, provincia di Padova.

Tennis vi invita in pista. Pattinaggio artistico a rotelle. Si esibiranno in gruppo divisione nazionale campione d'Italia e il gruppo junior classificato ai campionati europei e alla Coppa del Mondo. Questo martedì 19 maggio alle 20 al Palamascagni di Conselve. Non mancate a questo evento di pattinaggio in collaborazione con Free Radio. Martedì 19 maggio alle 20 al Palamascagni, in via Pietro Mascagni a Conselve, naturalmente in provincia di Padova. In collaborazione con Free Radio Conselve.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Anna.
2: Buonasera Sergio, buonasera.
0: Il programma buonasera in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
1: In questo momento su Free Radio con Selve, ovviamente come tutti i lunedì sera.
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
1: Un programma che suona soltanto musica nuova.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

Benvenuti a Viaggiando Night and Day Radio Show. Oggi celebriamo l'unico sport estremo che si pratica con un tovagliolo di carta. Lo street food. Chiamiamolo colesterolo e sentimento, dal brivido di un'arteria ostruita all'emozione autentica di riscoprire sapori che fanno bene al corpo e allo spirito. Soprattutto allo spirito.

Il colesterolo qui non cammina, corre una mezza maratona, si infila nelle arterie con la stessa agilità di un motorino a Palermo. Mentre i trigliceridi urlano come ai concerti rock, si spinge, si urla e si occupa ogni spazio nell'arteria. E se il venditore del furgoncino ha le mani pulite, voi non fidatevi, perché è una persona che unge, vi unge la vita di buono.

Le ragazze dal sedere grosso, i Queen. Vi ricordo di interagire con le pagine social di Radio Programma, di scaricare l'app, di metterci un cuoricino. Sara dice: il mio nutrizionista piange quando mi vede. Secondo me sono lacrime di invidia, perché lui mangia tofu e tu felicità fritta nello strutto. Non c'è impiattamento che tenga davanti a un cartoccio unto quella macchia d'olio e la nostra mappa del tesoro, e se non ti lecchi le dita, sei proprio fuori posto.

Si potrebbe adattare alla pizza fritta napoletana. Grassa, succolente, bagnata. Bruno Mars. Sergio da Catania ha preso un'arancina che pesava come un neonato. Ora ho i trigliceridi che cantano l'inno della nazionale italiana. Mi sa che quest'anno è l'unica cosa che farà cantare l'inno d'Italia. Ma arancino o arancina?

0: 1978, il film era Lo chiamavano Bulldozer. Loro sono i fratelli Guido e Maurizio De Angelis, gli Oliver Onions. L'interprete principale Bud Spencer ne mangiava roba. Ma quindi arancino o arancina, l'Accademia della Crusca, hanno sempre da dire, accetta entrambe le forme, l'arancina femminile sferica a Palermo, rotondità profumo di zafferano, mentre a Catania c'è l'arancino a punta maschile, rustico e saporito. Tra poco vi sottopongo a un test di autovalutazione, scopriamo quanto siete vicini a diventare un monumento al colesterolo. Dovete rispondere in maniera sincera, perché tanto noi abbiamo già le vostre analisi. Poi magari c'è la metamorfosi.
1: State ascoltando Viaggiando con Saverio.

Suffering from Susie. Una salsa che non esiste. In un brano del 1945 originale di Nat King Cole, questa è la versione di Diana Krall. Adesso il vostro test di autovalutazione. Davanti a un cartoccio fritto, la vostra prima reazione qual è? A. Cercare il tovagliolo di carta per tamponare l'olio, inalare il profumo per commuoversi. Che cos'è il chilometro zero per voi? Un concetto filosofico sulla filiera corta o la distanza tra la tua bocca e la crosta di un cannolo appena fritto? Come definireste i vostri trigliceridi? Valori numerici su un foglio di carta o una boy band che fanno stage nelle vostre arterie? E se il vostro medico vi guarda con aria severa, voi cosa fate? Gli promettete di mangiare lattuga bollita per 3 mesi o gli offrite una zeppola per corromperlo?

Brano interpretato anche da Ella Fitzgerald e Louis Armstrong nel 1946. Ma voi siete più da costina o da sushi?

tutto finisce anche il sashimi al sushi. È uno scioglilingua. Pinguini tattici nucleari. Finisce anche il sashimi al sushi. E adesso una sorpresa, restate con le orecchie aperte.

Solo questo riesco a dire del titolo. Unicorn and Majesty, one piece in combination and two song, alright. Adriano Celentano, in sottofondo nel nostro test di autovalutazione. Allora, avete risposto più A che B. Se avete risposto A, siete i dilettanti della vaporiera. Però siete ancora in tempo. Il vostro fegato vi saluta con la manina. Non vi ponete dei dubbi davanti a un panino con la porchetta, però tornate a mangiare il pollo ai ferri non condito. Se avete risposto tutto B, siete apprendisti del fritto. Avete un potenziale. Le vostre arterie hanno una consistenza gommosa interessante. Il colesterolo vi ha chiesto l'amicizia su Facebook. Marta dice: il mio medico mi ha detto che il sangue è diventato maionese. Io ho risposto: almeno così sono già pronta per essere farcita in un panino. Adesso vi do i rimedi inutili per digerire l'impossibile. Mentre la sigla intermedia vi dice che programma demenziale state ascoltando. Viaggiando night and day con Saverio Lombardi. La passeggiata della speranza, camminare 12 km sperando che il movimento aiuti la discesa del kebab. Oppure negare psicologicamente, guardarsi allo specchio e dire: era solo insalata con un po' di guanciale intorno. Ricordatevi, le analisi non mentono mai.

E poi c'è il caffè corretto dinamite, un espresso così annacquato di alcol da rianimare un fegato in arresto cardiaco. Ma la salamella riuscirà a spostarsi di qualche centimetro.

0: Espresso Macchiato, Tommy Cash. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Interagite.
1: Espresso Macchiato.
0: Tra poco la top 5 dei fritti letali e della glicemia estrema. Ma adesso andiamo in alto mare con Loredana Bertè.

Un brano del 1980, la musica di Mario Lavezzi, In alto mare, Loredana Bertè. La top 5 dei 5 fritti letali: la pizza fritta, il cuoppo misto, l'arancina bomba, fish and chips e l'orecchio d'elefante. Ma c'è anche la top 5 della glicemia estrema. Se non ti sporchi la punta del naso di zucchero o crema, non stai mangiando, stai fingendo. Abbiamo il bombolone alla crema al primo posto, poi c'è il cannolo fritto, le frittelle di carnevale, le graff napoletane e i churros con la cioccolata. Se dopo il dolce non senti il cuore che batte al ritmo di tarantella, non è amore. Il tuo glucosio sta organizzando un rave party. E poi vi preparate per il confronto con il medico di famiglia, tra poco.

0: Fuori c'è un cane. Gatto matto, Roberto Angelini. Intanto il mio gruppo WhatsApp mi ha pubblicato un plum cake keto allo yogurt greco senza farina. Ma che roba è?
1: Ehi, Saverio, qui il viaggio inizia a farsi interessante.
0: Io devo prepararvi per andare dal medico. Altro che keto. La vostra sarà una strategia da paziente innocente. Il vostro fegato ne sarà felice. Un fegato di qualità, eh.

Allora, voi andate dal dottore, lui vi guarda, vi pesa, vi misura. La scusa numero uno: senta, questo cambiamento climatico, gli sbalzi di temperatura, ho accumulato trigliceridi per l'isolamento termico, è una specie di bioedilizia. C'è anche la scusa culturale: non era un fritto misto, era una ricerca antropologica sul campo. Come posso capire la storia d'Italia se non analizzo la stratificazione dello zucchero nell'olio delle frittelle? Oppure è colpa dello stress. Il colesterolo è alto. È lo stress di dover scegliere tra l'arancina al burro o al ragù. Si sa che l'indecisione alza i livelli ematici, dottore, lo sanno tutti.

Ricordate, una vita senza street food è solo una lunga attesa tra un'insalata e un'altra. Gimme Some, alla colonna sonora del film La fame e la sete di Antonio Albanese, quando Pacifico balla in casa con la sua amica. C'era anche Alex Drastico e anche Livo Perego, il Comenda.

Un po' di movimento prima della prossima salamella? O vi piacciono più gli arrosticini? Parliamone.

mi hanno appena mandato una foto con 6 tipi di insalate sopra. Il problema è che nel mio viaggio tra colesterolo e felicità, l'insalata non c'ha spazio. Direi friggete con gioia, perché la vita è troppo

Sex Bomb, questa me la dedico. Tom Jones. È già andata un'ora di viaggiando, abbiamo parlato dello street food. Abbiamo fatto un tuffo spericolato in alto mare, un alto mare di fritti. Abbiamo usato una salsa finta, la Frim Fram Saucy. Ma se il vostro stomaco ruggisce ancora come un bulldozer, c'è sempre un chiosco aperto. Magari c'è Gimme Some in sottofondo. Oppure dite al ragazzo Gimme Some Colesterolo. Secondo me questa settimana ignorate la bilancia. Puntate alla prossima.

un panino con la salamella, due arrosticini e poi magari, che ne so, una frittella con la Nutella. Viaggiando Night and Day Radio Show con Sergio Lombardi, la musica continua, il colesterolo avanza, restate affamati, restate unti e noi continuiamo. Sex bomb. Qui ci vuole un miracolo, anzi, direi che ci vogliono i gatti di Vicolo Miracoli. Ve li ricordate? Quelli che vi dicono, capito? Viaggiando Night and Day Radio Show col vostro speaker itinerante col suo grembiule pieno di grasso.

con il patrocinio del comune di Conselve, Mercatino in Pra, settima edizione. Rassegna di prodotti tipici, mercatino di hobbisti e creativi, il 17 maggio 2026, dalle ore 9 alle ore 18. Iscrizioni entro l'8 maggio 2026 al 392-013-1306. Naturalmente presso il PRA comunale di Conselve, provincia di Padova.

per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC. Apri il sito freeradioconselve.it, clicca sul play e naviga o lavora in compagnia della tua Free Radio.

Ministero per lo Sport e i Giovani. Lunedì 11 maggio, ore 16.30, in Saletta Papa Fava, via Roma 15, ad Arre, conferenza stampa di presentazione del progetto Bici in Comune, avviato dall'amministrazione comunale di Arre. Verrà presentato l'evento in programma nel pomeriggio di domenica 17 maggio, denominato Ciclo Tour Pedalata con Vista. Tra i relatori, Daniele Sonego, coordinatore Area Nord di Sport e Salute, architetto Massimo Cavazzana, vicepresidente ANCI, e il sindaco di Arre, dottor Michele Teobaldo.

0: Questa è Free Radio.
1: Sotto l'egida del Ministero dello Sport e della Salute, il Comune di Arre, di Candiana, Distretto Conselvano, la Proloquo e l'Associazione Noi di Arre, con la partecipazione di Free Radio Conselve, domenica 17 maggio 2026 hanno il piacere di presentare il ciclo tour Pedalata con Vista. Il percorso di circa 16 km si snoda da Arre a Candiana e ritorno, passando per Ponte Casale. Il programma. Le ore 14 ritrovo in Corte Papa Fava, in via Roma 15 ad Arre, con la musica dal vivo, ma soprattutto l'inaugurazione della bici collettiva da 12 posti, la star della giornata. Alle 14.30 partenza in gruppi con percorso ad anello Arre Candiana e ritorno, con sosta speciale a Ponte Casale presso l'azienda agricola Fondo Sant'Antonio. Alle 17 circa il rientro trionfale in Corte Papa Fava, con aperitivo, foto e cotillon. L'evento è gratuito e aperto a tutti, basta avere la bici. L'assistenza medica è garantita. Sarà possibile lasciare un'offerta libera per l'iniziativa benefica Un Passo per Aurora. Special challenge della manifestazione. Più arancione indossi, meglio è. In caso di maltempo, il tutto verrà rinviato alla domenica successiva. Arrivederci a domenica 17 maggio ad Arre per il ciclo tour Pedalata con Vista. E ricordatevi che sport è salute.
2: Esatto, esatto proprio, sport è salute, sempre il movimento fa sempre bene, signori, perché anche la dieta sicuramente ha il suo peso, però bisogna anche muoversi. Buonasera a tutti, questa sera da Marino, che è qui da solo, in quanto quando Antonio arriverà un po' più tardi è stato trattenuto. Buonasera da questa serata che sembra quasi settembrina più che di maggio. E niente, sarete con me un pochettino, poi arriverà anche Antonio. 378 06 55 630, se volete intervenire. E niente, iniziamo subito con della buona musica, un qualcosa del 1973, il Grand Funk Railroad con With an American Band. È un brano che fu interpretato come una sorta di ripicca verso un altro gruppo con il quale i Grand Funk fecero un tour, gli Humble Pie, gli inglesi Humble Pie, ma invece non era così, volevano solo riaffermare che loro appunto con questo brano sono una band americana, infatti We're an American Band. E poi rimaniamo negli Stati Uniti con il brano iniziale del film, quello che io ritengo un film perfetto, i Blues Brothers, She Called the Kitty, appunto, che dà l'incipit a quelle gag che fecero famoso appunto questo film.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: Eccoci qua, buonasera, sì, è arrivato a tutti. Anche buonasera,
2: Antonio,
1: buonasera
2: sentite,
1: a tutti.
2: Sentite, è arrivato anche lui, quindi siamo al completo. La squadra
1: siamo completo.
2: È
1: la metro, la metro era intasata oggi.
2: La metro?
1: Sì, la metro era molto molto intasata. Sono partito, ho fatto da Place Van Damme a Place Charles de Gaulle, passando per Les Invalides, e insomma ho ritardato un po'.
2: Non commento quello che hai detto, prendo per buono, perché non lo so, probabilmente Conselve si è ampliata, forse siamo
1: quel
2: 4-5 mila chilometri quadrati,
1: quel cc.
2: Ok, cosa dovresti dire? Cosa hai voglia di dirmi questa sera?
1: Il numero
2: sera?
1: Di telefono voglio dire.
2: L'ho già detto
1: sera.
2: Io.
1: Ecco, 21 e 12.
2: Sì, va bene, c'è la signorina, se vuoi può dirlo lei.
1: No, andiamo avanti allora con la musica. La programmazione è già avviata.
2: Sì, è già avviata. E a proposito dei Cream, perché adesso proporrò un brano dei Cream, Strange Brew, e tu sai che in questo super gruppo dei Cream c'era anche un certo Eric Clapton. E sai cos'è successo qualche tempo fa?
1: No,
2: allora te lo spiego. Ho letto che il signor Clapton era da circa 20 anni, che non si esibiva in Spagna. Ha fatto un concerto qualche giorno fa in Spagna, c'erano 12.000 presenti. E è un povero imbecille, perché non si può definire diversamente, gli è scaraventato addosso un 33 giri, un LP.
1: No.
2: Sì. Perché Clapton si è alzato, se n'è andato e non ha concesso il bis. Vabbè, questo è il minimo. Io, se fossi stato Clapton, gliel'avrei.
1: Ma io reso, restituito.
2: Gliel'avrei restituito. In più, anche gli altri 11.999 che erano lì, al vedere questo che fa un gesto del genere, ma non tanto per il, magari Clapton sei andato ad ascoltarlo, magari ti è antipatico, però lo apprezzi per la non per difendere l'artista, ma perché comunque hai interrotto un qualcosa per cui io ho pagato, quindi volevo vedere anche il bis. Io sarei andato da quell'imbecille lì e
1: gli avrei scaraventato il disco in testa.
2: Appunto.
1: Va bene,
2: va bene,
1: va bene. Quindi andiamo con i Cream e poi con gli U.
2: Sì.
1: Sometime Blues. E buona musica.
2: Buona musica.

0: scarica le nostre app, sempre aggiornate.
1: Ed eccoci.
2: Sì, siamo qui ancora, signori, siamo qui ancora. E devo darti anche un'altra notizia.
1: Dai.
2: Un'altra notizia che per me non è una bella notizia. Beh, me ne frega niente perché per me non cambia nulla, però tu ne sarai ben felice. Perché abbiamo una c'è un gruppo che ci divide, tu sai benissimo che noi quando parliamo di quelli là non mi ricordo come
1: si
2: chiama.
1: Non ti ricordo, ma così è un simpatico, una simpatica diatriba,
2: sì, appunto. E dal programma di Fiorello, La Pennicanza, quello che fanno su Rai 2, è emersa una notizia che questi qua potrebbero riunirsi. Beh, ma pensa un po'.
1: Ma probabilmente sono a corto di soldi.
2: Ecco, bravo. Mi hai levato proprio le castagne dal fuoco, perché non può essere che qualcuno dica vogliamo risentirli. Va bene, gli mancano i soldi, qualcuno comprerà i loro dischi, qualcuno andrà a vederli. Hai capito?
1: Dopo parliamo un attimo di una notizia che ho sentito ieri e anche oggi, di cui danno molto risalto. Sì. Quella di dove è stato celebrato l'ultimo concerto dei Beatles. Ne hai sentito parlare?
2: Sì, ne hai sentito parlare? Sì, ne ho sentito parlare.
1: Che il Sir Paul McCartney ha detto: ma è un ritorno a casa. Ma insomma, un ritorno a casa.
2: Sì, un po'.
1: Sì, ovviamente stanno pompando sta cosa. Comunque ne parliamo dopo un pochino.
2: Okay,
1: adesso
2: benissimo.
1: Andiamo con la musica.
2: Sì, Canned Heat, Can't Hold On.
1: E poi Ramonez con Blitzkrieg, spero di averlo detto
2: L'hai
1: giusto.
2: L'hai detto esattamente, sì, come
1: Blitzkrieg Bop.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Tanta musica nuova, appena sfornata.
0: Il programma è in diretta condotto da Anna Codelo e Sergio Cobuccio.
2: In che senso?
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
3: Se i miei calcoli sono esatti.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.
4: Let's go!
5: Let's go, let's go, let's go!
4: Let's go. E vai Sergio con i nuovi entry.
5: Bravo, bravo.
4: Con le nuove canzoni.
5: E che brava anche Anna.
4: Ah, stupenda. Anna è veramente una pietra miliare nella nostra organizzazione. E qui fin da subito siamo contenti che sia qua. Lei, Sergio, ma di tutti devo dire. Siamo molto felici.
5: Senti
4: siamo
5: Antonio, felici. Tu dimmi, sai che io... alle volte faccio delle cose bizzarre, no? Ti dico, beh. Allora volevo collegarmi alle due notizie che ho dato precedentemente, quella del concerto interrotto verso la fine perché ha ricevuto quel vinile addosso da Eric Clapton in Spagna e quei cosi lì che si riuniscono.
4: Sì,
5: ecco.
4: Sì, quei cosi lì. Per chi non lo avesse capito, è un gruppo musicale italiano, sì, ha vinto anche adesso l'Eurofestival.
5: Sì.
4: Adesso posso dirla.
5: No, aspetta,
4: vai avanti.
5: Volevo finire il discorso, poi non lo so se dovrò appunto allontanarmi perché magari sarò oggetto di lanci di qualcosa. Vabbè, mia moglie guardando un paio di social ha trovato un tizio che ha fatto una battuta, ti ripeto, questa è una battuta, una bella battuta, che ha messo insieme le due cose. Parlando di Eric Clapton, questo tizio ha fatto la battuta dicendo che gli hanno tirato addosso un disco dei Maneskin, è per quello che se n'è andato. ecco l'ho detto,
4: tu l'hai detto. Io dico solo una cosa, che questi signori hanno vinto il Festival di Sanremo, hanno vinto l'Eurofestival, e se penso
5: il Neurofestival
4: e se penso a chi quest'anno andrà a rappresentarci all'Eurofestival, beh insomma io preferisco i Maneskin, però capisco anche che quel tipo di musica, quel personaggio che va a rappresentare l'Italia possa avere un suo seguito, ecco.
5: Ah sì sì,
4: quindi
5: certamente,
4: quindi e chissà, da italiano speriamo vinca lui, dai.
5: Su questo non c'è dubbio. Non ascolterò i suoi brani, però per carità, gli auguro di fare una bella figura.
4: Va bene.
5: The Charlie Daniels Band, Long Haired Country Boy.
4: E Kenny Rogers duet with Dolly Parton, Highland in the Stream.

0: 27esima edizione di La Rocca in Fiore, il giardino delle meraviglie, coltivare lo stupore. A Monselice il 16-17 maggio, mercatini, allestimenti floreali, arte, poesia, musica e danza. Vi aspettiamo a Monselice il 16-17 maggio alla Rocca in Fiore. Non mancate.
1: Free Radio Conselve.
2: Ale.
3: E un saluto, è doveroso da parte mia fare un saluto a un amico, un carissimo amico.
2: Ci mancherebbe.
3: Che non sento da un po' di tempo, che per, sai, la vita alle volte ci porta ad andare in giro per il mondo. Lui non è andato, diciamo, in paesi esteri, ma si è allontanato comunque da questo nido conselvano, chiamiamolo così, e il caro Renato. Mi fa molto piacere, veramente sono felice questa sera di avere avuto tue notizie e un grande, grande abbraccio a te, a famiglia.
2: Un saluto anche da parte mia.
3: Nipoti, nipotini e quant'altro. E comunque ricordate che il prossimo anno ci sarà un evento importante che ripercorrerà ciò che abbiamo fatto purtroppo quasi 10 anni addietro. Quindi non aggiungo altro, andiamo avanti e avremo modo di sentirci e di aggiornarci. Ancora una buona serata e un buon ascolto a Renato, quindi. E andiamo avanti con la musica.
2: E andiamo avanti, sì, ecco, una piccola retrospettiva, un pensiero al passato.
3: È la nostra vita, viviamo di relazioni, viviamo anche di ricordi, e però senza perdere di vista quello che è il domani, il futuro, perché insomma è giusto guardare sempre avanti.
2: Benissimo, senza dimenticare il passato, ovviamente.
3: Assolutamente, assolutamente.
2: Eddie Boyd con un blues, The Charm.
3: Dance, Dance, Dance invece è il brano che ci propongono i Beach Boys. I Beach Boys, da quanto non sentivi i Beach Boys?
2: È un po' l'ultima volta.
3: Qual è stata l'ultima volta? No, perché qua adesso ti prendo. Pensavi di fare il
2: formato. No, ma io andavo sul sicuro, è dall'ultima volta sicuramente, però non so dirti.
3: Sì. È come quello che dice, ma che età, quanti anni hai? Ma sono più vicino ai 60 che ai 50. Hai presente?
2: Sì.
3: Potrebbe essere qualsiasi cosa. Andiamo con la musica.
2: Va bene.
3: Andiamo.

0: scarica le nostre app, sempre aggiornate.
1: Sì.
2: Ci siamo.
1: Sì.
2: Ci siamo. Vuoi sapere che ora sono?
1: Sì, dai.
2: Te lo faccio sapere.
1: Va bene.
3: Sono le 21 e 45 minuti.
1: Bene, già tre quarti d'ora di buona musica.
2: Bene.
1: Quindi cosa volevi dire? No,
2: niente. Volevo dire che la stagione estiva si sta per manifestare.
1: Con un po' di ritardo.
2: È alle porte ormai. Pensa, il mese prossimo avremo il Summer Pra.
1: Sì.
2: Già. E io sto già pregustando qualche serata.
1: Quelle serate lì nel nostro prato comunale.
2: Nel nostro prato comunale, splendido prato comunale. Sono state piantate.
1: È stato
2: piantumato nuovo.
1: Sì, recentemente è stata fatta una manutenzione abbastanza importante.
2: Ah sì sì, ha anche suscitato parecchie discussioni, ovviamente come sempre, ma è giusto che sia così. C'è stata una parte della cittadinanza favorevole, altri contrari, e vabbè, incontrare i favori di tutti è sostanzialmente impossibile, però.
1: La manutenzione era necessaria comunque.
2: La manutenzione era necessaria perché c'erano delle piante che avevano, come dire, erano un po' pericolanti, potevano rappresentare un problema. Certo, prima che quelle nuove arrivino ad avere le dimensioni, la mole, la struttura eccetera di quelle vecchie, insomma, sì. ci vorrà del tempo. Comunque il saldo sembra positivo, perché a fronte di poco più di 50 alberi abbattuti, che è sempre una, se vogliamo dirla, una cosa spiacevole, ecco, non brutta.
1: Sì, un albero è brutto abbattere un albero.
2: Però ne verranno messi a dimora una 160 più o meno, quindi speriamo che poi crescano bene, crescano in fretta. Ecco. Detto questo, però io stavo per dire appunto che il PRA, quindi questo polmone verde, questo splendido polmone verde,
1: c'è,
2: che questo,
1: e vive con noi.
2: Che questo comune ha, che questa città ha, c'è, vive con noi e sarà. Abbiamo anche i bambini, quelli piccolini che vengono.
1: Dei piccoli fans
2: che vengono a trovarci e ci salutano dalla vetrina. È bello, anche questo.
1: Simpatico.
2: è stato un bel quadretto. Ecco, niente, non vedo l'ora che appunto vi siano queste serate, perché ci si ritrova, si sta lì, insomma, la birretta, che per chi ama la birretta,
1: esatto,
2: oppure
1: ma l'importante è stare in compagnia
2: e fare due pacciole. Pacciole che invece Bruce Springsteen, che propongo come secondo brano. Vabbè, questo è un brano che ci propongono, piuttosto che ci propone Bruce Springsteen, insomma, noto, stranoto, Burn to Run è il titolo. Ma insomma è uno che non le manda a dire generalmente.
1: Oh sì sì sì, non ha peli sulla lingua, come
2: esatto.
1: Si dice.
2: Invece, prima cosa ascoltiamo?
1: Poi c'è Frank Frost, il tuo amico Frank Frost.
2: Sì, Frank Frost. Io ho anche un altro amico che è sempre molto legato ai Green Frost.
1: Green Frost. Va bene, accetto la battuta.
2: Ecco.
1: Con Ride With Your Daddy Tonight.

0: Free Radio.
1: Ed eccoci. È passata quasi un'oretta, eh?
2: Ormai sì.
1: Hai già in mente questa sera? No, è prematuro come orario, però hai già in mente la parola veneta da divulgare?
2: Sì. Quando arriverà il momento. Esplicherò quanto la mia mente è riuscita a partorire.
1: Va bene, allora andiamo avanti con la musica.
2: Va bene, con un brano sempre blues, un bellissimo brano di Magic Slim. L'hai mai visto Magic Slim?
1: Magic Slim no, ho provato le canottiere Slim, qualche volta ho provato anche i pantaloni ma non ci
2: entro. Questo signore è tutt'altro che Slim intanto.
1: Immaginavo.
2: E anche gli manca qualche dente.
1: Mamma
2: è proprio
1: mia.
2: Un personaggio.
1: Ma magari canta bene, magari
2: sì,
1: canta bene. Ecco,
2: canta bene, però in questo caso è un suo brano rifatto dalla Blue Jeans Band.
1: Blue Jeans Band.
2: E, brano blues riadattato e reso un po' più ascoltabile, diciamo. Ecco.
1: Va bene. That'll Be the Day è il brano che ci propone Buddy Holly.

0: martedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare Do Not Disturb, il programma in diretta condotto da Marino Meneghello e Antonio Bottin. Do Not Disturb, musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte raccontata. Dalle ore 21 qui su Free Radio.
1: Free Radio.
2: E anche notizie.
1: E anche notizie dal territorio, e non solo dal territorio, insomma, quello che possiamo, li diamo come informazioni, diamo queste informazioni allora.
2: Allora, l'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, sezione di Conselve, organizza una gita culturale commemorativa a Re di Puglia ed Aquileia, domenica 7 giugno 2026. Per prenotare, per avere informazioni per quanto riguarda il prezzo e quello che è compreso, abbiamo due numeri di telefono: Fiorella Romanato 340 322 0795, Luciano Capuzzo 347 466 4804. Basta telefonare a questi due numeri per essere resi edotti di tutto quello che riguarda questa commemorazione.
1: Sì. Bello, bello, dai. Sei mai stato tu a Re di Puglia?
2: Sì, ci sono stato con le scuole quando ci portavano, sai, da bambini.
1: Quelle erano le gite che si facevano. No, adesso invece partono, vanno a Parigi, vanno a Roma, stanno via giorni.
2: Hai ragione.
1: Beh, no, con questo non voglio dire che...
2: E poi ci sono tornato anche in età adulta.
1: Ah sì, certo, no, con questo non è che voglio dire che era meglio prima o è meglio adesso. Sono cambiate le cose. Quello che non cambia invece sono i nostri artisti che passiamo in musica.
2: Certamente, adesso tocca ad un altro grande del blues americano, tal Henry Sinclair Fredericks, che si è rinominato come Taj Mahal. Chissà perché, non lo so.
1: Mi vengono in mente i minaretti, no?
2: Siamo in terra indù.
1: Hai ragione.
2: In due, in tre, in quattro.
1: Chris Righia.
2: No, aspetta.
1: So che vuoi dire qualcosa, ma io ti taglio perché tu soffri di... Te l'ho già detto.
2: Ho fatto una battuta.
1: Va bene.
2: Beh, questo, comunque questo personaggio ha suonato anche con tal Ray Cooder, che come tu sai è il re della sliding guitar, e lo propongo qui con la sua Living Trunk.
1: Origini
2: italiane.
1: Mi sbaglio con il pilota motociclistico che insomma è della, credo sia dell'Irlanda del Nord.
2: Comunque anglosassone,
1: che invece si chiama Chris Ria, o comunque così viene chiamato.
2: Questo è Rea.
1: E questo invece è Chris Rea. Last Dance è il titolo del brano.

0: Come ogni mercoledì pomeriggio,
1: ogni mercoledì dalle ore 19 puoi ascoltare Curiosità e dintorni.
0: Già sprizzando.
1: Il programma in diretta condotto da Roberto Celon e Sergio Cobuccio. Curiosità e dintorni, con molti ospiti del territorio, interviste e interessanti chiacchierate in diretta.
0: Tantissima pattinaggio.
1: Ogni mercoledì dalle ore 19 il programma in diretta condotto da Roberto Celon e Sergio Cobuccio.
2: Ecco, quindi avete capito che c'è questa possibilità tutti i mercoledì, il caro Roberto Celon. Ci sono due appuntamenti fissi da non perdere, sono quelli col volley e con il pattinaggio, con i roller. E poi generalmente qualche ospite, qualche autore di libri,
3: esatto,
2: qualche
3: qualcuno che ha qualcosa da raccontare sulla propria attività. E basta.
2: Quindi l'appuntamento per domani, avete capito? Andiamo avanti con la musica, bella musica come sempre.
3: Lonnie Johnson.
2: Too late to cry, baby.
3: Nato tanti anni fa a New Orleans con Too late to cry, baby. Troppo tardi per piangere, ragazze.
2: Beh, devi fartene una ragione.
3: Già.
2: Have you ever seen the rain? Hai mai visto tu?
3: Che però questo brano Hai mai visto la pioggia, che sembra essere poetico, si riferisce invece alla guerra del Vietnam, con quella pioggia di fosforo che veniva,
2: che malauguratamente si abbatteva. Sì. Vabbè, sono i Creedence Clearwater Revival, ovviamente.
3: Andiamo.

0: You are listening Free Radio, the radio station of our city. Free Radio can sell always and only beautiful music.
1: Le prossime due canzoni sono Dillard and Clark con Don't Let Me Down, che è una cover dei Beatles, e poi c'è Back in the USSR dei Beatles. Sì. Se non ricordo male, tu avevi qualcosa da dire a proposito del eccetera.
2: Stavo dicendo per l'appunto che proprio è di questi giorni, di queste ore, la notizia che dove ha avuto luogo l'ultimo concerto dei Beatles, ovvero sul tetto della palazzina dove era ubicata la Records, la casa discografica dei Beatles, ovvero la Apple. Poi è andata un po' in disuso, il palazzo è stato dimenticato, eccetera. Adesso è stato riacquistato e vogliono fare una sorta di museo
1: dei Beatles.
2: Dei Beatles, ripristinando antichi pezzi, antichi cimeli, mettendo a posto quello che è stato il palcoscenico, o meglio il palco, situato sulla terrazza del settimo piano, se non sbaglio, di quella palazzina a Abbey Road. E quindi niente, è una grande operazione di marketing, a mio avviso.
1: Sì, ovviamente.
2: Non può essere altro.
1: Un traino per l'apertura del museo.
2: Un traino per l'apertura del museo, che però devo dire, se la prossima volta che farò un giro a Londra, penso che andrò a vedere.
1: Una visitina ci sta.
2: Poi vabbè, insomma, Londra è sempre, anche se ho già avuto modo di dirlo a questi microfoni, io sono molto combattuto dovendo scegliere o potendo scegliere tra Parigi e Londra. Ho sempre il mio bel da fare.
1: Tu sei innamorato di entrambe le città?
2: Sono innamorato di entrambe le città, anche se devo dire che probabilmente amo di più, mi piace di più Parigi.
1: Sì, ci mancherebbe altro.
2: Mi piace perché è una città che, forse perché l'ho conosciuta meglio, perché ci sono stato svariate volte, e quindi a Londra sì, ci sono stato, ma non così spesso come mi è successo con Parigi, ecco. Quindi però ci tornerei quando ne ho occasione, volentieri, e quindi se sarà, quando sarà, certamente andrò lì. Certamente tornerò su un quartiere che mi è piaciuto tantissimo, che è Camden Town, ed è fantastico per come l'ho vissuto io.
1: Sì, certo.
2: E quindi dai, magari la organizziamo, che dici?
1: Volentieri.
2: Free Radio to London.
1: Tour in London.
2: Ci può stare. Andiamo invece allora con il brano, quindi come hai detto tu, Back in the USSR dei Beatles.
3: Nobody ever loved me like she does.

0: per quelli che stanno vicino alla Francia e per quelli che sono in Francia e per quelli che sono in giro per le colonie francesi. Ma sai quanta lingua francese c'è nel mondo?
1: Ce n'è tanta.
0: Tanta.
1: Sì, è stato uno stato colonialista, quindi ha esportato
0: molto, poi ha mantenuto per tanti anni l'influenza della cultura, ma chissà
1: però
0: se ne ha
1: portato. È rimasta, sì.
0: La lingua è rimasta, certo.
1: Come gli spagnoli hanno praticamente colonizzato tutto il Sud America con la loro lingua, a parte il Brasile che parla il portoghese,
0: mm-hmm.
1: E quindi abbiamo esportato, dall'Europa abbiamo esportato perlomeno la lingua.
0: Beh, oddio, anche l'inglese se vogliamo dirla, no?
1: Sì, ma sì, dall'Europa appunto.
0: Dall'Europa, certo.
1: L'Inghilterra
0: certo.
1: Fa parte...
0: Ma sai che quelli sono sempre un po' per conto loro.
1: È una lingua un po' imposta perché, vabbè, ormai ci siamo un po' standardizzati sull'inglese, fa anche bene. Insomma.
0: No, va bene che ci sia una lingua standardizzata, va bene, eccetera. Anche se io penso che, non so, se, sì, indubbiamente

0: Molto è facile, un po' semplice.
1: Così te la vendono,
0: così
1: te la vendono. Comunque rispetto a altre lingue, anche rispetto alla nostra, voglio dire, al francese o al tedesco. Ma
0: sì, sì, sicuramente il tedesco.
1: Il cinese non so neanche valutare, perché
0: anch'io. Io avevo una collega che si dilettava ad imparare l'arabo. Qualche volta ne abbiamo parlato, ma non sono riuscito a capire proprio nulla.
1: Rien à faire.
0: E poi anche un'altra lingua piuttosto difficile è quella che si parla in Belgio e in Olanda.
1: Ah, quel gutturale.
0: Sì, è proprio una cosa difficilissima.
1: Difficilissima. Chiederemo alla nostra amica Bianca se ci dà qualche lezione.
0: Hai ragione.
1: Lei che è di madrelingua olandese, quindi alla prima occasione glielo chiederemo. Andiamo invece con la musica.
0: Perfetto. Stevie Ray Vaughan, Mary Had a Little Lamb.
1: E poi Dire Straits con Tunnel of Love.

0: te Sidri ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma basta che te ne ascolti.
1: E lo stacchetto, mi sa che ci dai là per qualcosa.
2: Certo, siamo arrivati a questo punto del programma, ci esplichiamo con la parola veneta, parola in lingua veneta, spirona.
1: Una spirona. Intanto bisogna andare all'etimologia della parola.
2: Certamente.
1: A scoprire
2: un po' da lontano.
1: Da dove partiamo con questo termine, con questa azione.
2: La spirona è un gesto che si compie con uno strumento atto a portare alla bocca il cibo.
1: E il piron.
2: Che sarebbe il piron. Quindi dalla spirona.
1: Ok.
2: Il piron sarebbe il.
1: La forchetta.
2: Una forchettata diventa in italiano diventa spirona in lingua veneta.
1: E se ti do una spirona
2: sulla mano,
1: insomma, la tiri indietro.
2: Se ci riesco, se la dai forte.
1: A proposito, mi è venuto in mente così: hai presente quella specie di giochino che facevano, chissà,
2: con il coltello,
1: con le dita aperte?
2: Sì.
1: Mai provato?
2: No. Non ci ho provato nemmeno con una penna, perché
1: credo che tu abbia fatto bene. Sì. Credo che tu abbia fatto
2: bene. Forse, se non ricordo male, l'ho visto in quei film, ti ricordi, dove facevano il kung fu con Bruce Lee? Anche in qualche western,
1: non so se era, oppure anche tipo potrebbe essere un D'Artagnan, un Tre Moschetti, Quattro Moschettieri,
2: anche sì, sì.
1: Una cosa così,
2: sì, ma è una cosa che conoscono tutti, quel giochino lì, però è un po' pericoloso.
1: Esatto. Andiamo
2: invece
1: con questa musica,
2: di sicuro, Led Zeppelin, Ramble On.
1: E poi Van Halen con You Really Got Me.

0: giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Ascoltiamo Free Radio con Selve o se no...
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Nei nostri social...
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.
2: Check it out.
3: Free Radio. Sul nostro sito freeradioconselve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
4: Siamo arrivati a capolinea.
1: Sono le 22:58 ormai.
4: Sì.
1: E quindi ci resta lo spazio per...
4: Per il solito brano dedicato, lo spazio dedicato a JJ Cale. Questa sera da Travelogue, uno dei suoi ultimi album, Riverboat Song. E poi vi lasciamo in compagnia di Gianfranco Piria e il suo bellissimo programma Me and Blues.
1: Me and Blues, sicuramente un ottimo programma. Io voglio darvi un'ultima informazione di servizio, ve la do così. Per chi fosse interessato, domani sera in Sale Dante dalle ore 21 ci sarà la relazione tecnica con l'esposizione dei dati raccolti in questi ultimi mesi relativi alle centraline di monitoraggio della condizione della qualità dell'aria, visto che insomma l'argomento è sentito specialmente in alcune aree, in alcune zone del paese. Quindi sono stati piazzati da parte dell'amministrazione delle tre centraline di rilevamento della qualità dei fumi, dell'aria, eccetera, eccetera, anche da un punto di vista odorigeno. E quindi se volete partecipare domani sera, ore 21, in Sala Dante, ci sarà un dibattito a tal proposito. Quindi domani sera, avete capito. Andiamo quindi con JJK.
4: E un saluto a tutti.
1: Un saluto, buona serata e buon mercato per domani.

Ben trovati amici, questa è un'altra puntata di Mio Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Jeff Fetterman mantiene il blues vivo e vegeto, chitarrista rock blues autodidatta, influenzato da Hendrix, Kenny Way Shepherd, Steve Ray Vaughan e Jimmy Page, riesce a incorporare il loro suono con passione ardente che gli è valsa poi così il soprannome di The Boss of the Blues. Jeff mescola il suono del rock and roll, del blues, il suono della Motown, del funk, plasmandoli perfettamente. Questa è la cover di un vecchio brano di Jimi Hendrix per voi qui a Me and Blues, Jeff Fetterman.

Un chitarrista molto importante è stato Jeff Haley, che nasce a Toronto, in Canada, nel 1966 e viene subito adottato da una famiglia residente nel West End della città. A 8 mesi gli viene diagnosticato un tumore maligno che lo colpisce agli occhi e gli causa la perdita della vista. Da bambino acquisisce altre sensibilità, però, e a soli 3 anni comincia a suonare la chitarra con quello stile suo unico, tenendola piatta sulle ginocchia. Direi un enfant prodige con una strada tutta spianata. Si sente la sua mancanza. It's the last time. Jeff Haley Band.

Un trio di chitarristi non proprio indifferenti, direi oggi, come lo è anche Walter Trout, che abbiamo spesso citato durante il corso delle nostre trasmissioni. Direi una leggenda che dopo anni di successi aveva perso quella spinta che lo aveva da sempre contraddistinto, già dai tempi della sua collaborazione con John Mayall nei Blues Breakers. Questa è I Wanna Stay, Walter Trout, qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Il Country Review live al Bonnaroo della North Mississippi All Star è una performance autentica e coinvolgente, in linea con la loro reputazione di band blues roots rock. Una registrazione live che cattura l'energia e la passione della North Mississippi All Star, con una performance che soddisfa gli appassionati del genere e che dimostra la versatilità e l'autenticità della band. Shake and On Down è un brano storico di Bubba White. Questa è, direi, una grandissima versione. Qui a Me and Blues, North Mississippi All Stars.

Un'altra grande band sono è quella dei Yardman Brothers Band. La loro versione di Stormy Monday è considerata un classico del rock, apprezzata per il suo approccio più jazzistico e sound blues rispetto alla versione originale di Tom Bone Walker. Ampia struttura, sezioni strumentali lunghe, l'improvvisazione tecnica solista dei chitarristi sopraffina. Una grande, direi, interpretazione di Yardman Brothers Band, Stormy Monday, qui a Me Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Il Mississippi Blues o Delta Blues è uno dei generi musicali più influenti al mondo e molti artisti hanno contribuito alla sua storia. Tra questi, uno dei più innovativi è stato R.L. Burnside. Robert Lee Burnside ha iniziato a suonare la chitarra da giovane, ma ha trascorso gran parte della sua vita facendo il contadino. La musica di Burnside è stata molto apprezzata sia dalla critica che dal pubblico, grazie alla sua energia contagiosa e alla sua capacità di unire tradizione e innovazione. Questa è Jumper on the Line, che è stato uno dei pezzi più importanti della sua storia. Era il Burnside, qui a Me and Blues.

0: you. Thank you. Hello to Billy Dixon, the bye down. The cave sticking the car down. Got no business here, no how.
1: Nato nel 1943 a Prime Point nel Mississippi, al confine con lo stato dell'Alabama, da giovane Willie King si adatta a vivere alle semplici condizioni di sussistenza della sua terra. Sperimenta così sulla sua pelle la dura vita dei campi arando e raccogliendo cotone. Vive così la stagione della Black Conscience di Rosa Parks, Martin Luther King e Malcolm X. In prima persona la vive e trasforma tutto questo nelle canzoni di protesta sociale e politica, che inizia così a scrivere nel 1970. In pochi anni diventa così una vera e propria leggenda nel sud degli Stati Uniti. Questo è Willie King qui a Me and Blues.
2: Jacquinette Betty's, you see. Jacquinette Betty's plays.

0: Miss Vanessa, you heard it. Down that with Vanessa. Jumping and hopping. Back then, Miss Vanessa. Lordy, Donny. Good God, I'm back. Ooh, Lordy.
1: Sempre dei musicisti afroamericani, il blues era il talento dell'anima, il canto nato nei campi di cotone e prosperato nei juke joint del sud, quel sound malinconico e selvaggio che si diffondeva da dischi in vinile giunti miracolosamente dagli Stati Uniti, molte band ne prendevano la vitalità contagiosa, le vibrazioni oscure e hanno elettrificato quel suono. Uno che ci ha saputo veramente fare su questo è stato John Lee Hooker, lui sì che aveva trasformato il suo sound che divenne contagioso. I Can't Wait You Baby è stata scritta da Willie Dixon. Questa è una versione bellissima di John Lee Hooker qui a Mia Blues.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono l'eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

Buon pomeriggio amici affezionatissimi di Free Radio, ciao a tutti, benvenuti su Happy Hour. Eh sì, la voce che sentite è la voce di Evita. Come va, come state? Sono felicissima di ritrovarmi qui a Free Radio, sono felicissima di ritrovarmi qui per l'Happy Hour, per la mia missione che è quella di coccolarvi e quella di deliziarvi, viziarvi con la bella musica che ho preparato accuratamente per voi, che siete le mie star naturalmente. E vi ricordo che potete anche interagire, magari mi raccontate cosa state facendo, dove siete, mi dite insomma quali sono i vostri gusti musicali al 378 06 55

Beh, ero giovanissima, quanti ricordi con i New Kids on the Block. Era il 1990 ed usciva questo pezzone, Tonight. Loro erano stragiovani ed erano già sulla cresta dell'onda, la prima boy band, i New Kids on the Block. Fecero letteralmente impazzire orde di adolescenti e quindi va proprio a loro il riconoscimento per aver aperto la strada alle future boy band, i Take That, i Backstreet Boys, la band di Justin Timberlake. Insomma, un bellissimo ricordo per cominciare alla grande la nostra, il nostro happy hour qui su Free Radio.

con me About You giunge anche Sting, che quest'anno giunge davvero, termine esatto, in Italia per il suo Sting 3.0 World Tour, spero di averlo pronunciato giusto. È un ritorno che lo vedrà live, veramente dal vivo, in concerto a luglio a Perugia per l'Umbria Jazz. Poi sarà anche in Veneto, potremo vederlo dal vivo a fine luglio a Bassano del Grappa. Saluto già i miei amici, le mie star all'ascolto, in particolare Norbert e tutti coloro che amano l'Happy Hour.

0: famosissima dei Killer si riflette sulla propria identità, sulla capacità di agire con la propria testa, con le proprie idee, senza conformarsi con la massa come delle marionette, come spesso succede, o peggio ancora come dei pecoroni. Insomma, i Killers invitano ad essere individui autentici, individui che accettano la propria fallibilità, e io questa l'accendo in toto.
1: Sei all'ascolto di Free Radio, your favorite radio station.

Bella e brava Miley Cyrus, una song che possiamo trovare nell'ultimo album dello scorso anno, Something Beautiful. Anche se questo brano inizialmente era destinato a Plastic Earth, un album di diversi anni fa, ma che secondo Miley non aveva raggiunto il sound desiderato. Come spesso accade, poi questi brani vengono accantonati per poi riprenderli quando si ha l'ispirazione e renderli più accattivanti.

0: Welcome to the new dimension of disco music. New rhythms, new style.
1: In onda su Free Radio Conselve.
2: We enter the magical and fantastic world of from disco and new disco.
1: Ogni mercoledì alle ore 23 e ogni venerdì alle 19:30.

Puddle of Mud, che sono insieme dal 92 e arrivano proprio con il brano che ha un titolo perfetto per Free Radio, si intitola Free, e lo possiamo trovare nell'album Kiss the Machine. È un brano che parla di lotte personali, di conflitti, e parla di tagliare i ponti con le cattive influenze. Un ottimo consiglio.

0: radio se n'è volata via, però ne abbiamo ancora di tempo, abbiamo ancora tanta musica, tante chiacchiere, tanti saluti da fare, perché siete in molti all'ascolto di Happy Hour, quindi rimanete con me sino alle 19.
1: 27esima edizione di La Rocca in Fiore, il giardino delle meraviglie, coltivare lo stupore. A Monselice il 16-17 maggio, mercatini, allestimenti floreali, arte, poesia, musica e danza. Vi aspettiamo a Monselice il 16-17 maggio alla Rocca in Fiore. Non mancate.

The Script affrontano il tema di una rottura amorosa in Brookhaven, una rottura che fa percepire una sorta di ingiustizia emotiva, quella che segue proprio la fine di una storia dove l'amarezza e il dispiacere non si dividono in parti uguali. C'è chi soffre di più, c'è chi soffre di meno, insomma c'è questo sbilanciamento. E c'è chi invece dorme sogni sereni, volta pagina e va avanti. Così è la vita, amici e amiche di Free Radio, di Happy Hour. C'è di tutto un po' a questo mondo.

0: Radio Conserve, eccoci qua.
1: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Top DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
0: Radio, però appunto. Paolo Renzi con Mattinatissima Top DJ.
1: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati.
0: Con questa canzone che si intitola Kill.
1: Ogni sabato dalle ore 10.

One Republic con Need Your Love, singolo di debutto per l'album omonimo, è una traccia un po' nostalgica, una traccia pop nostalgica che parla di ricordi d'amore, però non solo, non riguarda solo l'amore del passato, dà anche entusiasmo per l'amore che si sta vivendo nel momento presente, magari qualcuno sta vivendo un grande amore, o per l'amore che si potrà vivere o sperimentare nel futuro.

In the Stars, il nuovissimo singolo dei Rolling Stones che anticipa l'uscita del nuovo album For Any Tongues, previsto per luglio, un album di 14 brani fantastici, e lo dicono i Rolling Stones, perché ciò che conta è divertirsi, e dicono anche che hanno dato il meglio di se stessi anche stavolta. Ed io dico che è proprio così, è la verità, perché ho ascoltato le tracce dell'album ed è proprio vero, hanno dato il meglio di loro stessi. Se pensiamo che Mick Jagger ha 82 anni come Keith Richards e Ronnie Wood ne ha ben 78.

tipico style rock alternativo degli Skunk Anansie con Over the Love, che affronta il tema delle relazioni amorose e di quanto possano salvarti la vita o rendertela complicata. La dualità, diciamo, parla di quanto sia misterioso il mondo delle relazioni. E se da un lato desideriamo l'amore, dall'altro ci si scontra col desiderio di libertà, sull'essere liberi. Vogliamo l'amore, vogliamo essere amati o vogliamo anche amare, ma poi abbiamo comunque sempre dentro di noi questa voglia, questo desiderio di essere liberi, che poi in fondo, secondo me, ma penso anche per voi, l'amore è libertà.

L'energia travolgente del rock punk degli Offspring con Ok, but this is the last time. Il titolo lo dice, ok, ma questa è l'ultima volta. Parla di relazioni amorose, parla di rapporti, del fatto che a volte si va avanti, a volte si va indietro, ci si ripensa. Insomma, le relazioni sono sempre un tema molto caro anche alle nostre rockstar.

è la prima collaborazione tra il chitarrista Jeff Beck e l'attore Johnny Depp, perché anche lui è un grande chitarrista. Oltre ad essere anche un bravissimo attore, sappiamo ormai che da un po' di tempo è musicista, è cantante. E qui, oltre a suonare la chitarra, presta la voce per il brano Isolation, che in realtà è una cover, è una reinterpretazione del brano originale di John Lennon, che usciva proprio in quel momento in cui tutti quanti ci eravamo un po' isolati. Vi ricordate qualche anno fa? Abbiamo dovuto chiuderci in casa ed ecco che gli artisti hanno dato il meglio di loro. In questo caso una bellissima cover di Jeff Beck e Johnny Depp, Isolation.

insieme per Love Will Find You, l'amore ti troverà. Romanticismo, dolcezza e soprattutto speranza che si mescolano tra questo rock e pop che piace tantissimo. Poi è l'orario giusto adesso per caricarsi dopo la dolcezza, dobbiamo caricarci perché ci attendono delle bellissime hit pronte per l'happy hour.

casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

di Sugar Ray. Sto ridendo perché qui in studio c'è sempre un parapiglia verso la fine di Happy Hour, perché si ha proprio voglia di fare Happy Hour, oltre perché ci si diverte il venerdì pomeriggio, oltre per il fatto che tra un po' si esce con gli amici, con i colleghi, a festeggiare l'inizio del weekend. E ci hanno così dato un buon auspicio anche gli Sugar Ray con Every Morning, anche se potremmo dire Every Friday in questo caso. Ogni venerdì pomeriggio, l'Happy Hour, sino alle 19.

Una grande perla, una grande chicca con i Led Zeppelin. Led Zeppelin, arriva anche Kashmir quasi sul finale di Happy Hour, manca davvero poco. Però ricordo a tutti voi che potete riascoltare Happy Hour la domenica pomeriggio, sempre dalle 17 alle 19, oppure il martedì notte dalla mezzanotte andando al mercoledì, c'è sempre Happy Hour.